0: Multitalks.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitalks.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato. E adesso un pezzo dedicato a tutte le ragazze in sala. Bambini.

0: cousin.
1: Cute.
2: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal, gli spazi allestiti sono molti. Sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti. E sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta la

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: grazie mille, grazie. Una pezzone è stato scritto per noi da un regista, l'ha scritto per noi. Una cover doverosa.
1: Aqui Chico César do Brasil, desliga a censura e liga a Rádio Blackout.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Zone rosse.
0: Le zone rosse.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: 在不可鲁眼。此地无银三百两。
1: Yeah, yeah.

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata, no, mostra.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Greetings in the name of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie Rastafari. My name is Sister Rita Marley, and I'm just shouting you all, giving you a shout out to stay tuned to Radio Blackout, right? What's the number?
1: 105.25.
0: Don't touch that. Just keep listening. We're going to play you good music for life. Rastafari, bless. Big up.
2: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
3: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare.
4: Lo sapevate che Radio Blackout è antimilitarista?
5: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.

0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that...
3: Radyo Blackout ristora le vostre menti e alimenta le vostre passioni.
4: Piove il cielo sulla città.
5: Per cortesia. Per cortesia.
6: Evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis e poi avremo la cocaina, perché anche la cocaina.
7: Pronto, pronto? Pronto, vita, vita?

0: 16 marzo 2003. I fascisti uccidono.
1: Non sapevate che l'antisessismo
2: è il rifiuto
1: della
2: discriminazione
3: tra i sessi,
1: contro la costruzione sociale dell'identità
2: e dei ruoli di genere.
1: Viva le differenze individuali.
4: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il e il radio blackout.
5: Sono le due. Edizione straordinaria. Radio Blackout.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
7: Abbiamo in contatto con il mondo della comunicazione.
8: Capito.
9: No matter what the people say, this station leads the way. This is one station against the nation.
10: The people are on the voice of the people and the voice of God. Keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scott Perry and Matt Professor and Eddie Nova showing him.
11: Hola.

0: Per cortesia.
1: Evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis, e poi avremo la cocaina, perché anche la cocaina

0: Non sapevate che? Radio Blackout è antimilitarista.
1: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.
2: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.
3: Hi, it's Janet Lopez from London, England, UMPC.
4: Voci dal mondo digitale. Opinioni libere dei generatori automatici di parole.
5: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
6: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.

0: Non sapevate che...
1: Il mito della razza serve a chi governa per costruire un nemico interno. Per scaricare sul diverso le cause della crisi economica. Il razzismo è la voce di gruppi fascisti, xenofobi e sovranisti. Radio Blackout è antirazzista.
2: Radio Tatimun Ghoir Mune Helboti Lilonsuria.
3: Poting Shifan Zuzuja.
4: Radio Blackout Ohan, Racisto Des.
5: Karam Radio Antirazist.
6: Отключение радио. Антирасистское.
7: My Blackout Radio and Orfiliaeth.

0: edizione straordinaria. Radio Blackout.
1: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione. Capito?
0: 105 250.
1: Capito? E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: Risettiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino su 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la
3: storia. Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così. www.blackout.org/streaming.
4: Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica

0: lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250?
1: Monfotti!
2: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Ma che cazzo di musica state mettendo?
1: Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.
2: Sabato 13 e domenica 14 marzo 2021, dodicesima edizione della Tattoo Circus Benefit Prigionieri. Dalle ore 11 del mattino alle ore 21, due giornate di tatuaggi, piercing, cartomanzia, bar, frangette estreme. E poi distro blackout, porfido, cassa anti-rap Alpi Occidentali, panorama disco club, Nunatak. E poi ancora DJ set, panini e delizie enogastronomiche, massaggi, riflessologia e molto molto altro. Inoltre, nella giornata di domenica 14 marzo, dalle ore 16, in anteprima assoluta, verrà presentata la rivista a fumetti Respiro, quando l'ordine del mondo ci toglie il fiato, una boccata d'aria in forma di fumetto, il cui ricavato di questo primo numero andrà a sostegno dei prigionieri. Partecipa alla dodicesima Tattoo Circus Benefit Prigionieri, sabato 13, domenica 14 marzo 2021, a El Paso.

0: lo sapevate che... Torino è uno dei principali centri dell'industria bellica aerospaziale. Alenia costruisce droni e cacciabombardieri da guerra.
1: Aerospace and Defense Meeting.
0: È una mostra mercato in cui sono attese 900 aziende e i rappresentanti di 26 governi. Tra gli sponsor del meeting spiccano la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. L'industria bellica è un business che non va mai in crisi. Boicotta le fabbriche di morte. Radio Blackout è antimilitarista.
2: Antimilitarismo. Conte, tutte le guerre e le divise.

0: passate le 24.
1: Edizione straordinaria. Radio Blackout.
2: Oh my god. Wow, this is Preggy from the MPC. Mother of all fuckers. I just want to say thank you to Radio Blackout for having us in Torino. I love you all.
3: Multitox. Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
4: Prossimo concerto! Sono la birra!
3: Multitox.
5: Io vengo da Borghiera.

0: a noi? Ti manca la risacca domenicale dopo una serata in radio? Ti mancano gli odori corporali dei live alla Blackout House?
1: Home Jam.
2: Tutte le domeniche alle ore 16 in diretta radiofonica su Radio Blackout e in diretta video sul canale YouTube Radio Blackout Torino.
3: Bello essere tornati a suonare.
0: Spalma Home Jam sulla tua merenda domenica.

benvenuti e benvenute in diretta su Radio Blackout 105-250. Stiamo trasmettendo la puntata speciale di Congiunzioni, anche se con un po' di ritardo perché dai giardini Madre Teresa evidentemente la strumentazione non ce lo voleva consentire. Comunque adesso faremo un po' di via vai di onde sonore dagli studi di Via Cecchi ai giardini Madre Teresa. Noi oggi vogliamo coprire l'iniziativa organizzata dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide per la riapertura dell'ospedale di quartiere che è stato chiuso nel 2016, ancorché perfettamente funzionante. Ci stiamo avviando di nuovo verso una zona rossa e quindi ci sembra il caso di farci un po' di discorsi legati alla salute e alla cura. Qua Congiunzioni nella sua versione del sabato pomeriggio.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suono giapponese.

Daisuki Okasan Daisuki Otosan Daisuki

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.
1: Camarero,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati.

Quaresma in libertà, un parasita fa in semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

hacerme pelo con los años que han pasado.

0: ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de ser mujer a la hora de crear tu camino musical?
1: ¿Cuánto es importante para ti ser una donna nel tuo percorso musicale?
2: Es una pregunta muy particular porque ser mujer es parte de mi esencia, entonces todo lo hago siendo mujer. Y desde siempre he notado diferencia.
3: È una domanda molto particolare, perché essere donna fa parte della mia essenza, quindi tutto ciò che faccio lo faccio in quanto donna. E ho da sempre notato delle differenze nel mio cammino, sia da musicista che da artista. Nel senso che devi lottare di più, devi importi di più, devi giustificarti di più a volte, perché sei donna. Ma penso che per me questo non cambi nulla. Perché faccio musica, perché voglio comunicare con le persone, voglio sentirmi in connessione con me stessa, con la natura e con la terra. Ed è il modo in cui mi connetto a tutto questo e non ha nulla a che fare con il fatto di essere una donna, ma piuttosto di essere umana su questo pianeta.
2: Entonces, claro, en este caso, si me quieres recordar que soy mujer, entonces te voy a enseñar cómo es ser mujer. Y ser mujer es un todo.
3: Ma al sistema piace ricordarmi che sono una donna. Quindi ovviamente in questo caso, se vuoi ricordarmi che sono una donna, allora ti insegnerò cosa vuol dire essere una donna. Dunque, essere una donna è un tutto e questo comporta una dualità con anche molta mascolinità e femminilità. E io amo trovare l'equilibrio tra i due. Ho un lato molto mascolino che ho sempre avuto, che mi piace e che mi piace usare a volte perché ne ho bisogno. Necessito essere più guerriere e più lottatrice e in altri casi richiamo la mia femminilità, chiamo il mio lato, diremmo, più sensibile, forse più fragile, tra virgolette, che ha a che fare con il lato femminile. Per me essere donna è essere questo grande tutto e lo sarò sempre, però la verità è che ovviamente mancano molti cambiamenti e abbiamo ancora molto da fare, da installare per cambiare questa società e le norme, ma eccoci qui.

0: ahí estamos y yo confío mucho en las mujeres, confío mucho en la sororidad, que estamos apenas implantando, como creando. Y nos falta desconstruir muchas cosas, nosotras mismas, entre nosotras, antes de poder atacarnos al sistema con los hombres.
1: Verdad.
0: Es un camino de verdad.
2: E mi fido molto delle donne, confido molto nella sonorità che stiamo appena implementando e creando. E dobbiamo ancora decostruire molte cose di noi stesse, tra di noi, prima che possiamo attaccarci a vicenda nel sistema con gli uomini.

0: criado la chica en 2013. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha empezado todo?
1: Hai creato la chica nel 2013, puoi raccontarci un po' come è iniziato tutto fino a quando hai pubblicato il tuo primo album nel 2019?
2: Sì, il cammino fu molto largo perché stavo lavorando, io solía fare musica per altri artisti, io accompagnavo altri artisti in gira.
3: Ma la strada è stata molto lunga, perché lavoravo e facevo musica per altri artisti, accompagnavo altri artisti in tournée, ero pianista, tastierista e mi piaceva farlo. Quindi ho iniziato a comporre per me ed è stato così perché avevo quel bisogno di esprimermi anche attraverso il mio proprio suono e la mia voce. Poi sono passati gli anni e ho detto no, ho troppe cose da dire. Devo mettere da parte la questione di accompagnare quelle persone e concentrarmi sul mio, perché mi sembrava importante per me. Stare centrata e necessitavo centrarmi e quindi l'ho fatto poco a poco perché penso che avessi bisogno di un certo livello di maturità e di sicurezza per potermi presentare al resto del mondo, perché è un rischio quando ti presenti, ti offri al pubblico e se non sei sicura di quello che stai facendo, del discorso che porti avanti, se non sei centrata, può essere molto pericoloso perché
2: può essere molto pericoloso, questa gente ti può matare.
3: Quelle persone possono ucciderti, sai, quelle persone possono spezzarti. Quindi ho dovuto aspettare, ma è successo in modo molto naturale. Quando mi sono sentita al sicuro, in quel momento, sì, ho detto inizierò a presentarmi per come sono, nel modo più autentico al mondo e sarà il modo migliore per poter giustificare qualunque cosa. Perché io non sto inventando nulla, ma ci è voluto un po'.
2: Pero tomó su tiempo.
0: Ser tú misma, pero con alguna conciencia, protección.
2: Sí.
1: Ci è voluto del tempo per essere te stessa, ma con una certa consapevolezza e protezione.
0: Y en tu país, bueno, tú tienes dos países. Quizá
2: tengo varios países.
0: No, varios. ¿Cómo lo veas? ¿En tu país? ¿En tu mondo?
1: E nel tuo paese? Beh, nei tuoi due paesi, forse nei diversi paesi, nel tuo mondo, quello che conosci meglio. La radio è importante? Ha guidato la tua musica?
2: Desde siempre. Yo nací en los años 80 y crecí en los 90.
3: Da sempre! Sono nata negli anni 80 e sono cresciuta negli anni 90 e la radio era una parte estremamente importante della cultura perché non c'era internet, non c'erano i social. L'unico modo per ascoltare la musica, se non lo facevi da solo nei negozi di dischi, era la radio. Ascoltavo sempre le radio libere.
2: La maniera era di ascoltare musica era per la radio e sempre ascoltava radio libres. Crecí
4: como... ¿Todavía resisten estas radios?
2: Existen, sí.
4: ¿En Venezuela también?
2: Es más difícil, pero siguen ahí. Pero sí.
1: E ancora esistono queste radio libere anche in Venezuela?
3: Sì, lì è più difficile, però sì,

0: Yo crecí con un papá que era punk, muy rockero, entonces me transmitió esa, como esa rebeldad, rebelión.
1: A la lucha.
2: Sono cresciuta con un padre che era un punk, molto rockettaro, e quindi mi ha trasmesso quella sorta di ribellione, l'essere ribelle.
3: Sì, de facto teníamos también curiosidad de saber.
4: Sì, infatti avevamo anche curiosità di sapere se nella tua famiglia, in casa, c'era un'atmosfera che ti influenzava, ti ispirava.
3: Impulsionato.
0: Sì, mis padres son muy melomanas. Escuchan mucha música siempre, siempre, todo el tiempo. Entonces siempre escuchamos música en la casa. No son músicos, pero escuchan mucha música.
2: Ma sì, i miei genitori sono molto amanti della musica. Ascoltano sempre tantissima musica, in continuazione. Quindi ascoltavamo sempre musica in casa e loro non sono musicisti, ma ascoltavano molta musica. Io sono cresciuta con la musica nelle orecchie sempre. In Venezuela tantissima, non potevi evitarlo. C'è musica in ogni angolo.
0: È parte della cultura.

0: ¿Cuál es el poder que sientes que tiene la música para transformar la realidad?
1: ¿Cuál es el poder que piensas que tiene la música en transformar la realidad?
2: La música tiene una dimensión sanadora, la música sana, la música cura, ayuda en pruebas de vida, mi ha aiutato muchísimo la musica, entonces...
3: Beh, credo che la musica ha una dimensione guaritrice, la musica cura, guarisce, la musica aiuta nelle prove della vita, la musica mi ha aiutato molto. Quindi, essendo una musicista, sento di avere una responsabilità di trasmettere qualcosa di profondo e importante, che è l'apertura della coscienza.
2: Per me l'arte... abre las conciencias, el arte despierta, el arte ayuda a transmitir cosas a través de las emociones y de una manera más universal. Por eso,
3: per me è l'arte, apre la coscienza, l'arte risveglia, l'arte aiuta a trasmettere le cose e in un modo più universale.
2: Es una herramienta sumamente importante en la sociedad porque creo que...
3: Ecco perché la musica ha molta importanza e l'arte in generale è uno strumento estremamente importante nella società, perché credo che gli artisti possano generare più cambiamenti dei politici.
4: La cultura venezuelana sta presente in tuo lavoro?
1: La cultura venezuelana è presente nel tuo lavoro, nelle canzoni che canti?
2: Sì, ovvio. Sempre va a essere parte di me, è parte di mio ser, entonces credo che...
3: Beh sì, ovviamente, farà sempre parte di me perché fa parte del mio essere, quindi credo che risale in modo naturale.
2: Venezuela è il linguaggio dell'amore, sta legato con mia mamma.
3: Il Venezuela è il linguaggio dell'amore, è legato a mia madre, canto in spagnolo e ho un rapporto molto particolare con il ritmo.
2: Con el beat, entonces, aunque esté tocando piano sin ninguna rítmica detrás de mí, siempre se oye un time. Y esto es Venezuela, es un fuego de baile, un fuego de cuerpo y de tierra que no se va nunca. Creo que me la paso balanceando entre agua y fuego.
3: Anche se suono il piano, senza alcun ritmo dietro di me, si sente sempre un beat. Ed è un fuoco, questo gioco di danza, fuoco del corpo, della terra. E trascorro il tempo in equilibrio tra acqua e fuoco.

0: Marta, porque...
1: sobre Francia, ¿cómo has transmitido ahora mismo la cultura de Venezuela? ¿Cómo podrías así resumir un poquito la que has pillado de Francia?
0: Quizás, no sé se... Come ci hai raccontato della cultura del Venezuela? Potresti riassumere un po' quello che hai assorbito dalla cultura francese? Forse con Debussy e altri classici?
2: Claro, fue parte de la experiencia francesa, esa escuela clásica del principio del siglo XX.
3: Certo, faceva parte dell'esperienza francese in quella scuola classica dell'inizio del XX secolo, con compositori come
2: Debussy, o Gabriel Fauré, o Maurice Ravel. Pero también, es que Francia para mí, crecí en Belleville, es un barrio multicultural.
3: E sono cresciuta a Belleville, in un quartiere multiculturale, quindi tra tante culture, e con un patrimonio di influenze universali che mi hanno nutrito moltissimo. Quindi la Francia per me rappresenta la parte europea ed è un'apertura verso il resto del mondo.
2: Per me il lato europeo è un'apertura verso il resto del mondo.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

No way.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Quality Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Anche io ho molti problemi col mio lavoro, ma ho risolto il problema della gomma. Fitent, la gomma che non si attacca o cazzo.
1: Longer, I'm gonna get more.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

ovvero il 346-6673-263 per eventuali messaggini e assolutamente richieste e soprattutto il CST Viaggiare Informati per indicare l'ubicazione della sbirraglia indivisa dentro e fuori le mura.

Se invece voleste ricorrere a metodi un po' più vecchio stile, c'è sempre lo 011 24 95 669 per eventuali squilletti di apprezzamento o deprezzamento. Sarà nostro premura capire e discernere quali siano quali, ovviamente anche in caso di necessità dirette.

Oggi avremo anche una chicchetta da poco più di un minuto e 8 secondi. Chissà quando la manderemo in onda. Rimanete con le orecchie ben agganciate alle libere frequenze o al vostro servizio

E per le orecchie più attente all'ascolto avranno riconosciuto la voce della buona Tenia, già ospite della Pennichella con la sua Serenata Sempione. E io direi di rimanere in tema non geografico e di spostarci in Bolivia per ascoltare Danico e l'Unico con la sua Loco Boliviano.

Sono le ACAB in punto.

In sottofondo stiamo ascoltando Bat Batte Maloya. La canzone Bat Batte Maloya interpretata dalla buon Giaco Maroon.

Andiamo così a fare una lettura rapida delle band che abbiamo ascoltato durante questa ricorrenza delle ACAB.

qualcosa di assolutamente nuovo, assolutamente inascoltato, assolutamente brutto come sempre. Questa è la Pennichella, sempre sulle libere literate frequenze dei 105.2 abbastanza. I numeri per mettersi in comunicazione con noi sono sempre gli soliti, ovvero 011 24 95 669 per squillini di apprezzamento e disprezzamento e il 346 66 73 263 per eventuali messaggini di qualsivoglia natura, soprattutto per il servizio Cisti Viaggiare Informati. Ma anche, se siete fortunati, azzeccate il brano che c'è in scaletta anche per fare richieste. Quello che sta per arrivare non ce l'ha chiesto nessuno, eppure noi ce lo abbiamo.

sta che è per giunta al 346-6673-263. Una persona che ha dato tanto al mondo della musica e che è troppo spesso ignorata al di fuori del proprio paese. Questo era Costa Teach con la sua Big Flex. E andiamo a mettere altre richieste che ci chiedono della musica un pochettino più del nord-est. E che dire, noi a

tantissimi commenti da parte di tutta l'Italia, però anche bellissimi commenti. Vi volevo lasciare così a tutti voi.

Mamma.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: hanno creato un clima infame.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Se vi parli di storie, mi.
4: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai a Starz. Insomma, biscotti.
5: Attenzione!

0: spada sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Naldi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto.

105.250, siete all'ascolto di C'hai le storie, la trasmissione del palinsesto blackoutiano che ve le racconta come ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17 in compagnia di Caveman. Purtroppo oggi siamo in differita, abbiamo registrato questa puntata, non è in diretta, quindi non vi sto a dare i numeri. Vi ricordo che però se siete fuori Torino, anche voi in vacanza, ci potete ascoltare su www.radioblackout.org, dove potete riascoltare anche tutti i podcast precedenti, podcast da cui è tratta questa puntata. Infatti oggi andremo a parlare di sessualità, erotismo, libidine varie ed eventuali. Lo faremo con un doppio podcast, il primo un radiospettacolo delle produzioni Nessun Rimborso dal titolo Radio XXX, il secondo un dialogo immaginario tra Jeffrey Epstein e il marchese De Sade.

0: primo audio che ci andiamo ad ascoltare è l'ultima fatica delle produzioni Nessun Rimborso, Radio XXX, un porno reality ambientato all'interno di una radio, e allora ce l'andiamo ad ascoltare subito qui sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters.
2: Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
3: Produzioni Nessun Rimborso e Radio Blackout presentano Radio XXX, un porno reality on air.
4: You wanna give it a go?
5: Buonasera a tutti e a tutte, amiche e amici radioascoltatori. Qui è la vostra DJ Castagna che vi parla e questa è Strano Amore, la trasmissione birichina di Radio XXX. Oggi ho il piacere di avere in studio un ospite eccezionale, un rinomato studioso di enopodologia. Benvenuto, dottor Fetente.
6: Buonasera a tutti e a tutte, a te Castagna, un piacere essere qui.
5: Bene, dottor Fetente, ci dica, cosa studia precisamente l'enopodologia?
6: Beh, come si evince dal nome, è una scienza che incrocia gli studi del vino con quelli anatomici del piede. Il vino arrotonda un sapore che dovrebbe essere inaccettabile, permette l'esaltazione della parte più inferiore del corpo.
5: Un legame questo tra piedi e vino che oggi andremo ad affrontare da un punto di vista gourmet. Quindi invito tutti e tutte le amiche all'ascolto di descriverci i vostri piedi, di modo che il dottor Fetente ci possa consigliare quali vini abbinare.
6: Consiglio una descrizione precisa. Quale forma hanno i vostri piedi, le dita, l'odore, che scarpe preferite se provate fastidi o dolori.
5: Mentre aspettiamo i vostri messaggi, un po' di musica.
7: Drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste.
8: You wanna inch it,
9: Guarda, io c'ho delle dita dei piedi che accavallate sembrano uno xilofono rotto, veramente, guarda, non ci puoi mettere la lingua in mezzo.
6: Va bene, qua abbiamo un vino molto musicale, con queste dita che non ci puoi passare la lingua in mezzo. Saranno forse pieni di spine come le rose, un bel rosé forse, un bel rosé molto aleatorio.
10: Luce Valgo Asiago Dop.
6: Beh, con questi affari incredibili sicuramente ci andrebbe un pecorino molto buono. Asiago aleatorio. Aluce pecorino.
11: Quando mi tolgo le scarpe, via giù la montagna, c'ho i piedi che sanno di spezzatino, una figata.
6: Allora, qua abbiamo un piede precipitoso, attenzione caduta massi, quindi consiglierei un vino minerale, un vino molto minerale, un brutto bollicino di montagna.
5: Il nostro tempo è scaduto. Grazie, dottor Fetente. E grazie a tutte voi che siete rimaste all'ascolto. Strano Amore torna settimana prossima. Non fate i bravi. Un bacino dalla vostra Castagna.

0: redazione del mese di gennaio di Radio XXX. ODG, punto 1, comunicazioni interne, punto 2, concerto di sabato.
1: Il punto 1 è molto semplice. Ogni giorno apro la posta e trovo decine e decine di mail per la trasmissione Stranamore. Mai un commento positivo, solo insulti e minacce di UFA.
0: A me sembra che le ascoltatrici siano molto partecipi.
1: Ma chi partecipa al tuo programma è una nicchia di pervertiti.
0: Non lo so, per me sono ascoltatrici. Magari chi scrive l'email è una nicchia di puritani.
1: Dovresti almeno avvisare che Stranamore è una trasmissione vietata ai minori di 18 anni. Mio figlio non fa che chiedere stranezze dopo che vi ascolta. Oh, da che mia moglie ascolta Stranamore, fare l'amore con lei è diventato impossibile. Ok, sentite questa. Radio Maria dovrebbe distruggervi. Dimmi te cosa dovrei rispondere.
0: Potresti dire che il bocchino che la sottoscritta DJ Castagna ti ha fatto giovedì scorso è stato meraviglioso e che dovrebbero prendere appunti anziché lamentarsi.
1: Ma cosa?
0: Se ti abbassi i pantaloni te ne faccio uno anche qui, davanti a tutte.
2: No, Castagna, non se lo merita. È meglio se me lo lavoro io, con la bocca. E con i denti, si intende.
1: Oh, per carità, no.
2: Stai zitto, ti conviene. Castagna, tienilo fermo.
1: DJ Bob, DJ Roba, aiuto.
3: Ora ci divertiamo.
2: Ah, trema il codardo. Hai paura, eh? Coglione, rispondi.
1: Oh no.
2: Ti ho detto di tacere. Sai cosa mi piace di chi è moralista fuori e viscido dentro? La carne.
1: Ah. Oh, no, Vittorio Emanuele qua. Oh.
2: Guardate come si è eccitato il coglione. Gode nel dolore e vuole essere umiliato. Ma quel cazzetto all'aria, scettro e manganello, non me lo puoi puntare contro, perché io te lo stacco a morsi.
1: Ma quanto che Piazza Carlina.
2: La sottomissione sublima il corpo, rinfranca lo spirito, getta la maschera dell'apparenza. La sottomissione è libertà.
3: Chi di morale ferisce, di morale perisce. Ma non dovevamo parlare anche del concerto di domani?

0: spaccano.
1: Cazzo dici, lo scafo a cagare, non l'ascolta più nessuno da 20 anni.
0: Però guarda, ballano tutti.
1: Grazie al cazzo, sono strafatti.
0: Ma no, è la potenza della musica in levare che scatena i corpi con vibrazioni positive. Guarda come si limonano.
1: Per forza, ho sciolto un misto di mescalina e MD nella macchina del fumo.
0: Ah, ecco. Mi sembrava ci fosse un'atmosfera diversa. Anch'io ci ho messo un po' di cannabis sativa e una busta con una polvere rossa che ho trovato lì tra le altre. Saranno anfetamine.
1: No, cazzo! Quello era peperoncino cambogiano!
2: Siamo fottuti!

0: Buonasera, eccoci all'appuntamento domenicale con la Smemoranda, il diario degli appuntamenti dimenticati. Io sono DJ Rob e questa è Radio XXX. Ieri sera siete venuti in tantissimi e tantissime al nostro concerto. È stato uno sballo, nonostante la musica ska. Ai ai ai ai. Allora, adesso ascoltiamoci un po' di musica decente mentre aspetto i vostri messaggi. Scrivetemi quel che resta dei vostri ricordi.
1: Oh Bob, ieri sono andato al concerto degli Scabbia, niente, limonavo stativa quando mi ha vomitato in bocca, niente, mi sono bagnato tutto, ma probabilmente, sai, mi sono cagato addosso.
2: Ma ieri hanno suonato gli Scabbia, no, perché mi sono svegliato e c'avevo uno strozzo sulla fronte.
3: Uè, ma quel pastiglione di che colore era, uè?
0: Wow, quante cose sono successe ieri sera. Smemoranda è il diario del possibile, la trasmissione che distrugge le inibizioni e collettivizza la libido. E forse insieme faremo anche l'impossibile.
4: ODG, redazione di Radio XXX.
5: Ma basta, basta, basta! Ma di ufama, mica è una redazione questa! Ma cos'è una radio? Ma è un porcaio di ufà! Un bordello assoluto! Sono mica una badessa! Sono mica Garibaldi di ufà! E voi dovreste essere DJ e non meretrici! Vergogna! Vergognatevi! Depravati! Ma lo volete sapere cosa si dice di noi? Ecco qua! Musica vomito e stupri, DJ satanisti, Radio Babele, droghe orge al concerto degli Scabbia, allertata l'autorità sanitaria, gli Scabbia lo fa! Ma porco Dio! Stamattina m'han suonato la porta prima i carabinieri, poi l'AS, poi i giornalisti, mancava solo un cazzo di marchigiano e c'erano tutte le sfighe del mondo! Dio can! Ma adesso basta, mi avete stufato! Mi sono stufato! Ogni giorno ce n'è una! Io con voi, taglia cort, basta, mi sono stufato!

0: ben gli sta.
1: Shh, guardate, ha il rigor mortis. Voglio vedere. Wow, ma sembra di pietra.
2: Bisognava aspettare che morisse per fargli avere un'erezione come si deve. Ma già che ci siamo, perché non approfittarne?
3: Ma è morto.
4: Ma è molto più caldo di prima.
0: Allora voglio provarlo pure io. Cazzo, che fiotto. Lo strotto si è cagato addosso.
5: Potrei pulirlo io.
0: E a me neanche un bacino.
5: Ma certo, scemo. Ma ora spostati, per favore.
1: Ah, la morte, la sola che si può possedere. L'annientamento della volontà è il tripudio del potere.
6: Dai!
4: Ah, freddo fuori, caldo dentro.
6: Lasciami un pezzo.
4: Voglio rimasto anch'io.
1: Fatemi spazio, voglio provarlo anch'io.
4: Ma culo!
1: Ma sto

Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Stranamore, la trasmissione piccante che vi stimola la fantasia. Oggi tutti i giornali parlano di noi. Sentite qua, scomparso il direttore di Radio XXX. Dopo l'increscioso concerto di sabato scorso, ora i carabinieri indagano per omicidio e occultamento di cadavere. Si segue anche la pista del cannibalismo. Pua, pennivendoli. Questa è carta straccia, buona soltanto per accendere la stufa. E a proposito di stufa, vi voglio presentare l'ospite di oggi. Benvenuto DJ Bob. Cosa c'entra DJ Bob con le stufe? Beh, DJ Bob lo conoscete. Trasmette reggae da 20 anni e da 40 si fuma cannoni su cannoni, che ci vorrebbe una canna fumaria solo per lui. Ma non è questo il problema. Il problema è che a Bob piacciono i cibi freddi e la stufa non l'accende mai. DJ Bob è uno di quelli che si fuma 10 canne, poi si mangia gli avanzi del giorno prima direttamente nel frigo, così, a manate. E quando ha visto il corpo gelato del nostro compianto e amato caporedattore, beh, non ci ha visto più dalla fame. Può capitare, no Bob? Cannibalismo, che esagerazione. Direi più un eccesso di fame chimica. E poi ormai era morto, e allora perché lasciarlo ai vermi quando poteva mangiarselo quel verme schifoso di DJ Bob? Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici, io vorrei sapere da voi cosa ne pensate di DJ Bob. E mentre ce lo scrivete, per essere sicuri che non scappi, ve lo inchiodo in diretta al mixer. Mentre

0: Ma cosa è Bob Marley? Avete toccato con Bob Marley?
1: Bob Marley, schiolati. Vieni, esci con noi, con i giovani. Sempre a fumare le canne.
2: Oh, coglione, il tuo alito è come la tua musica, una merda.
3: Uè, ragga maffa, reggi misto prolasso.
4: Non fa più reggae come pittura fresca.
5: Cause I know how you are. Avete tutte ragione e vi prometto che DJ Bob non smetterà di soffrire. Invece, per strano amore, è tutto. Alla prossima. Mua.
6: Cazzo DJ Castagna, potevi evitare di inchiodarmi le mani.
5: Stai zitto coglione, non provare a lamentarti. Guarda in che casino ci hai messo.
6: Ma non l'ho mica ammazzato io. È morto da solo. E poi voi lo stavate stuprando. Io mi sono solo sbarazzato dalle prove. Altrimenti sarebbero sorti guai molto peggiori.
5: Vorresti dirmi che hai pulito la scena del crimine?
6: Esattamente.
5: Allora pezzo di merda, ora pulisci questo cesso fetido con la tua cazzo di lingua. E guai se tiri l'acqua, che con quello che ti mangi la mia merda per te è grasso che cola.
6: Sei la solita stronza.
5: In ginocchio coglione, non uscirai di qui finché questo cesso non brilla. Muoviti.
6: Sto leccando una lurida tavoletta di un cesso in cui galleggia uno stronzo ancora caldo. Ho le mani traforate per essere stato inchiodato a farmi insultare da degli sconosciuti. Molto bene, è un'ottima giornata. Forse ci vuole solo un po' di regola.

Cos'è la perversione se non una deviazione? Ma una deviazione da cosa? Potrebbe essere una fuga o rivelarsi una scoperta. La perversione, il gioco, la festa, un mondo al contrario, dove l'umiliazione si fa vanto, il dolore è piacere, la merda diviene un lauto pasto, dove i gusti si invertono e i ruoli si ribaltano. È osceno? No, è una parte di noi.

0: Ma non mi dica, il Marchese de Sade, sono un suo affezionatissimo ammiratore. Stavo appunto leggendo Justin e Juliet prima di arrivare qui. A proposito, dove siamo?
1: Dove siamo non lo so. Io qui ci sono arrivato dopo morto. Suppongo che sia morto anche lei, signor?
0: Epstein, per gli amici Jeff, consulente finanziario.
1: Oh, per carità, non iniziamo a parlare di finanza. Ero nobile e mi sono trovato a vendere riviste pornografiche, a farmi mantenere dai miei figli in manicomio. Mi hanno rubato tutto, dalla proprietà alla libertà. Non sa quante volte sono entrato e uscito di prigione. Io, il derubato. Ma d'altronde, se qualcuno ha costruito le prigioni, è perché siano riempite. Pensi che siamo l'unica specie a rinchiudere i propri simili?
0: La capisco, Marchese, seppur di modesta famiglia, io sono diventato un uomo molto potente e facoltoso. Eppure anche a me è toccata la medesima sorte di entrare ed uscire dalla gatta buia. Di solito bastava pagare la cauzione, ma a questo giro non si sono accontentati neppure di mezzo miliardo. Inizia a costare cara la libertà.
1: Scandali economici?
0: No, scandali sessuali, traffico di minorenni, prostituzione, stupro, quelle robe da uomini, insomma.
1: Ma cosa sentono le mie orecchie? Ma che bella compagnia! Su via, cittadino Epstein, non si faccia pregare, racconti, racconti pure dettagliatamente. I dettagli, Epstein, mi raccomando, i dettagli.
0: Come le dicevo, sono un underdog, partito dal niente, o meglio, dalla matematica. Ho cominciato la mia carriera in banca. Erano gli anni della finanza e l'ho cavalcata fino ad arricchirmi, a poter investire, a finanziare. Possiedo un'isola, un ranch, un appartamento a Manhattan, lì vige la mia legge. E tutto è sotto il mio controllo. Nelle mie tenute vi accedeva solo l'elite mondiale, insieme costruivamo il domani, nel mentre ci divertivamo un po'. È incredibile che di tante nefandezze fatte, alla fine si vada in prigione per un semplice scandalo sessuale.
1: Caro Epstein, a me della sua carriera mi interessa ben poco. Io voglio sapere di come si vive il sesso alla vostra epoca.
0: Il sesso è la solita solfa da millenni. Feticismo, predominanza di genere, sottomissione, tutto qui. Lo specchio della società.
1: La mia era una società bigotta, per poi dirsi razionalista. Ciò non toglie che mi ha punito in quanto libertino. Piuttosto direi che il sesso è lo specchio dell'individuo, quindi in antitesi con la società. Immaginiamo per un momento un sistema che ha come suo cardine la perversione. Ebbene, cittadino Epstein, le posso assicurare che in quel caso diverrei l'uomo più casto della terra. Ma non capisce che la depravazione, l'oscenità e il dissacrare sono attacchi che l'uomo libero sferra all'ordine morale, alla famiglia, al buon costume.
0: Per carità, Marchese, non mi racconti la favoletta libertaria. Lei era un nobile, come tale si comportava, sdegnoso della dignità altrui, proprietario di titoli e terre e dunque di esseri umani. Il potere non ha morale, gli interessa solo conservarsi. Chi ha il potere decide cosa distruggere e cosa creare. Io ho finanziato laboratori di guerra, di genetica. Vita o morte, le scelgo io. Sono di mia proprietà. Questo è l'unico potere che esiste.
1: Solo la natura distrugge e crea, e niente può emularla. Ne ho visti passare che si sentivano i padroni del mondo. Ho combattuto per il re e ho servito la Repubblica. Robespierre voleva la mia testa, ma è rotolata prima la sua. E infine, anche l'imperatore Napoleone ha tirato le cuoia. E guarda cosa hanno lasciato. Niente.
0: Ottima ricostruzione storica, Marchese, sono concordo con lei. La proprietà privata si è potuta affermare solo tramite il terrorismo. Le racconto come è andata avanti la storia. Oggi la lotta al terrorismo afferma la proprietà mondiale della plutocrazia, una cerchia ristretta di miliardari che io modestamente tenevo per le palle.
1: Lei è molto sicuro di sé, cittadino Epstein, ma a furia di credere solo in se stesso finirà annegato come Narciso. Vorresti un mondo che ti specchi, perché non c'è nulla di più obbediente di un riflesso e nulla deve intromettersi fra te e la tua immagine. Ma eliminando la diversità, l'unicità dell'essere umano a favore di una mera riproduzione di te, non sancirà il potere sulle persone, bensì sui loro simulacri.
0: Caro Marchese, lei ancora vede nella dicotomia di chi ubbidisce, chi governa, la pantomima del potere. Ma i tempi sono cambiati. C'è chi controlla,

0: consuma e gli scarti.
1: Scarti?
0: Ha capito bene, gli scarti. Esseri sacrificabili, persone usa e getta, umanità senza alcun valore. Cosa possiamo ricavarne da questi soggetti? I loro dati? Possiamo usarli per qualche sollazzo sessuale? Farne cavia per esperimenti e poi? E poi basta, diventano umanità in eccesso. Sono da buttare.
1: Signor Epstein, dobbiamo abbattere Dio per rimettere l'uomo, ogni uomo al centro dell'universo. Non posso tollerare le sue parole. Non esiste un'umanità migliore dell'altra. Non dipende né dalla classe sociale, né dalla provenienza, neppure dal credo. Ogni uomo nasce libero e come tale deve vivere. Nessuno, e dico nessuno, si può arrogare il diritto di scegliere della vita altrui. La morte non è roba da uomini.
0: Caro Marchese, coi suoi scritti lei ha dato un grandissimo impulso a quel che seguì nel suo secolo: la morte di Dio e l'individualismo. Dopodiché è seguita la società di massa e il totalitarismo. Oggi viviamo un'epoca senza Dio né ideali, patrie deboli e nemici ovunque. L'apocalisse è avviata e la gente ha bisogno di credere, ha il diritto di credere. Il mito della tecnica e dell'automazione ha riacceso le speranze. Un'intelligenza superiore a cui affidarsi per guidarci nel buio del domani. Io sono il sacerdote di questo credo. Un credo a cui non interessano le anime, ma che si nutre di corpi. Corpi da immolare, corpi sacrificabili.
1: Mi hanno annullato come essere umano nei fetidi sotterranei di anguste fortezze. Sono diventato malato e deforme, mi hanno trasformato nel mostro che volevano. Per vendetta ho tolto all'uomo ogni virtù, ogni pietà, ogni speranza. Ora contate quale abisso può toccare l'animo umano, di come non esiste fino al dolore e all'umiliazione. Ho potuto scriverlo perché l'ho vissuto. Non sono io il mostro, ma loro. Io sono il capo espiatorio di un secolo moralista che volgeva al termine. Io ero l'uomo nuovo e loro mi hanno annullato. Io gridavo libertà, lasciatemi essere quel che sono, punitemi ma con giustizia. Volevo essere un individuo e non un suddito. Ed eccomi imprigionato, isolato, torturato dal niente.
0: L'individuo è finito. Il suo uomo nuovo oggi è un debole, un perdente. Oggi l'umanità esige una guida. Ha bisogno di un'identità comune, di un linguaggio condiviso. Il mito della tecnica gli darà tutto questo. Un linguaggio, una comunità, un domani. Io non ho fatto altro che sacrificare corpi a chi alimenta questo mito. Ho dato all'idra del potere la sua carne da macello.
1: Cittadino Epstein, lei il male lo banalizza, lo rende sistemico, lo degrada un mero esercizio del potere. Lo stupro e la violenza da voi esercitata portano al rafforzamento del patriarcato, del militarismo, della corruzione, del dominio. In poche parole, rafforzano l'ordine sociale anziché distruggerlo. La vostra sessualità non ha nulla di emancipatorio, è un delirio di onnipotenza. Ma voi non siete Dio, non siete re, e qualora foste molto potente, beh, guardatevi, alla fine siete qui come me, senza tomba, con un nome irremediabilmente infamato, perché lo stupro non è mai stato accettabile e mai lo sarà, in nessuna epoca.
0: E no, Marchese, io ho deciso di soprassedere alla morte, di controllarla. Il mio potere l'esercito tramite l'onnipresenza, i miei occhi sono dappertutto, per ricettare le donne, per ricattare gli uomini. Col mio denaro sovvenziono la guerra e sostengo la vita geneticamente modificata. Nella mia vita ho goduto dell'impunità e ora che sono morto dimostro che l'impunità ha vinto, che il potere non ha più alcuna responsabilità verso niente e nessuno. E se chi comanda non deve rispondere delle sue azioni né a sé, né al popolo, né a Dio, allora anche l'uomo comune verrà deresponsabilizzato, diverrà complice e vittima insieme.
1: Ma senza responsabilità non c'è libertà. Chi non accetta le proprie azioni allora diviene un esecutore, rinuncia alla propria individualità, al suo stesso essere. Egli non è, egli fa, esegue, obbedisce, collabora, sostiene, commenta, ma non può dirsi libero. E se chi governa invece perde la propria responsabilità davanti al suo ruolo, allora si torna all'assolutismo, al potere totale, arbitrario, un potere che non ha più bisogno di giustificarsi, che passa impunito dallo stupro al genocidio.
0: Lei, Marchese, ha combattuto contro la moralità e ora mi imputa di distruggere l'etica? È diventato della stessa pasta dei suoi persecutori. Lei ha visto cadere la monarchia. Ebbene, io sto distruggendo l'illuminismo con tutto il suo patetico contorno di diritti e libertà.
1: Ho vissuto anni e anni di carcere, isolato senza aria né luce. Ho raccolto migliaia di libri scritti in rotoli e rotoli di pergamena. Volevano annullarmi, annichilirmi, ma non ce l'hanno fatta. allora mi hanno fatto passare per pazzo. Non mi sono piegato mai, sono rimasto quello che sono. E tu? Tu sei un debole, arricchito con il servilismo e il ricatto, promotore di un'umanità svuotata, costretta a vendersi, a fuggire, a morire. Guardati, sei stato suicidato. Volevi comandare il mondo e non hai potuto scegliere neppure come morire.
0: Io sono morto, ma quel che ho costruito rimarrà. E se il vostro nome, Marchese, è divenuta una negletta pratica sessuale quale il sadismo, ebbene il modello Epstein è una pratica politica vincente. Sfruttamento, sorveglianza, potere sulla vita e sulla morte.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Hola. Radio Blackout.
1: Dove è Radio Blackout?
2: Merhaba Radio Blackout.
3: Hallo Radio Blackout.
4: Ciao Radio Blackout.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Once you start coming with the customers.

stop.

0: Naeem, how's life? My mind cuts to a field of dandelions, scattered madly in the gale force wind. I tell my friends life's absolutely fine. Hey Naeem, how's life? My mind cuts to a field of dandelions, scattered madly in the gale force wind. I tell my friends life's absolutely fine. Hey Naeem, how's life? My mind cuts to a field of dandelions, scattered madly in the gale force wind. I tell my friends life's absolutely fine. Hey Naeem, how's life? My mind cuts to a field of dandelions, scattered madly in the gale force wind. I tell my friends.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

0: diciamo, di riscaldamento e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: è morta.
1: No! No! Mary! Mary! No! No!

0: E va bene. Può darsi che io manchi di immaginazione. Ma la vostra storia, credetemi, è un po' dura da digerire. James McLaughlin, condannato 2 volte per traffico di stupefacenti.
1: E allora?
0: E tu speri davvero che io creda che quella poveretta è morta di paura durante una seduta spiritica? Facciamo un patto. Voi provate ad aiutare me. Io aiuterò voi. Di che si tratta? Acido? Eroina? Avanti, di che cosa è morta?
2: Tenente, lei non merita di essere aiutato.
0: Ah, conosco anche lei, sa. Madame Teresa, la famosa medium. È tutto nel libro, vero? Il libro di... il suo testo sacro. Come si chiama?
2: Enoch.
0: Già, Enoch. E lei pensa che io possa credere che questa ragazza è morta a causa di un libro che è stato scritto più di 4.000 anni fa?
2: Sì. Per un investigatore dovrebbe essere stimolante un mistero di questa portata.

0: lo so, stanno cambiando le stagioni ad Danwich. Tutto questo vento, questa maledetta polvere, non è normale.
1: Ah, mi hanno detto anche che Joanna Kelvin non è tornata a casa stanotte.
2: Non sarebbe certo la prima volta. Mi ricordo che una notte l'incontrai.

Sapete una cosa? Dal giorno in cui quel prete, padre Thomas, si è impiccato, questo paese non è più lo stesso.

0: Lei conosce il libro di Enoch? È un testo che risale a più di 4.000 anni fa ed è il primo libro in cui l'uomo descrive la paura provata davanti al male eterno, un nemico implacabile che chiede continuamente vendetta.
1: Mary, di al signor Bell che cosa hai visto durante la nostra ultima seduta.
2: Una città maledetta. La città dei morti viventi. La città del male. Dove le porte dell'inferno si sono spalancate.

0: Scusami, ma ho l'impressione che qualcuno ci stia spiando.
1: Ma qui non c'è nessuno. Guarda, ora accendo i fari, va bene?

0: Siamo stati fortunati a incontrarvi.
1: Già, solo che non si riesce a trovare questa maledetta isola.
2: Ora dovremmo essere in questa zona, vero?
1: Mm-hmm. Sì, più o meno.
2: Secondo la mappa non ci sono isole per 50 miglia qui intorno.
1: Ah, non è detto. A volte ci sono delle isole coralline non segnate. Le due isole che abbiamo visto poco fa, per esempio, non sempre sono riportate sulla carta.
2: È come cercare l'ago in un pagliaio.
0: Non vorrei mica rinunciare.
2: No. Noi troveremo Maturi.
0: Lo spero.
2: Te lo prometto.
1: Ehi, ragazzi, non contate troppo su di noi. Tra due mesi ce ne torniamo a casa.
3: Oh, è ora di lavorare. Voglio andare a fare qualche fotografia. Brian, spegni il motore, su.

0: Lucas, cosa c'è?
1: Dottore, quelli del pueblo sono fuggiti.
0: Lucas, calmati. Faccia come gli ho detto, Frank.
1: Quelli del villaggio sono fuggiti. Se ne sono andati via tutti.
0: Vieni, andiamo a parlare fuori. Allora, cos'è successo?
1: Non lo so, ma un'ora fa c'è stato un grande movimento. C'era lo sciamano, quello nuovo, che parlava. Diceva che loro sarebbero arrivati molto presto.
0: Non dire sciocchezze.
1: È vero, sembravano come impazziti. Non sapevano più che cosa fare. Poi hanno preso la loro roba e sono spariti.
0: Dove sono andati?
1: Verso l'interno, a fare il voodoo, credo.
0: Voodoo? Il voodoo non risolve niente.
1: Dottore, tiene miedo, una paura incredibile.
0: Anche tu, e forse più di loro.

0: Spinelli e Tudor. Manna su, manna su, manna su, manna su.
1: Sono la riforma carceraria.
2: Signor Caciotta, l'avvocato Caltamerone la invita a bere una coppa di champagne.
3: Venga, venga. Lei è nuovo di qui?
4: Sì.
3: Bene, bene. Allora brindiamo alla nostra innocenza. Cin cin.
4: Sì. Oh. Scusi, sono abituato alla gazzosa.
3: Ha notizie del dollaro?
4: No.
3: Vada, vada.

0: Speriamo bene. Avanti, entra.
1: Giù le mani, giù le mani!
0: E gli altri?
2: Hanno ottenuto tutta la libertà provvisoria.
0: E noi?
2: Non ti preoccupare, tra poco otterremo la libertà definitiva. Dimmi una cosa, voglio sapere se tu lo sai. Ci pensano sempre i detenuti. Quattro lettere che cominciano con la F. Che cos'è secondo te?
0: Fuga.
2: Come si vede che sei nuovo? Mi stai facendo sbagliare.
0: Aio, ma che è?
2: Come che è? È un apparecchio igienico primario. Detto anche bugliolo, cantro, rinale, cesso mobile, cacatura da camera. E lo sai da chi è stato inventato?
0: No.
2: È stato inventato alla corte di Francia da Luigi XIV nel 1665.
0: E da allora sta ancora qui?
2: No, una volta l'hanno lavato. Ma non legge, vedi, non sai queste cose, vedi. Forse non tutti sanno che il cacature è stato inventato da Luigi.
0: Bussano?
2: Eh sì, o sorge, o dopo. Ma che bene, c'è la scarpa in fronte.
3: Dove sono?
2: Alla mia cella, cretino!
3: Chiedo scusa, don Totò.
2: Madonna mia, non ce la faccio più. Mi sta perseguitando per tutti i penitenziari d'Italia. Sono 5 anni che cerca di evadere e finisce sempre nella cella mia.
3: No,
2: vai, vai, cretino, vattene. Non ti fa paretto, non ti voglio vedere più, come te lo devo dire? Hai capito? Non ti voglio vedere più! Vai, sparisci! Oh, Maronna. Maronna mia, non ce la faccio più. Dovunque vado lo vedo. Ah. Vediamo se possiamo fare queste cose in grazia di Dio. Dunque, ci pensano sempre i detenuti. Quattro lettere che cominciano con la C. Secondo te che cos'è?
0: Culo?
2: Ma quale culo? Quale culo? Degenerato. Casa, casa. Ce l'hai una casa o no?
0: E come no? C'ho pure una sorella che mi adora.
4: L'ergastolo, gli devono dare l'ergastolo. Ah, finalmente è giunto il momento che se lo levamo di mezzo. Dai, aiutami, via la rete. E muovete.
5: Che devo fare?
4: Tiè!
5: Che devo
4: come
5: fare?
4: Che devi fare? Hai visto? Butta giù! Oh.
5: E mo quando torna tuo fratello non dorme?
4: Ma che torna? Quando torna? Guarda che bello spazio! Mo qui ci metto quel trumoncino che mi ha regalato tua sorella!
6: Ah. 1, 2, 3...

0: incredibile però, Marangoni.
1: Parli basso.
0: Sì, sì. Dico incredibile che noi con le nostre orecchie si riesca a sentire la voce di papà.
1: Col cazzo che la sentiamo con orecchie.
0: No.
1: È l'apparecchio quello che riceve, no? L'ho già fatto altre volte.
0: Sì, sì, ma io ho letto da qualche parte, di gente sensitiva che riesce a registrare la voce dei defunti.
1: Ma è quello che stiamo a fare, scusa.
0: Sì, sì, sì.
1: E basta che lei mi dice dove camminava su padre.
0: Beh, qui, in questa zona, qui ogni posto.
1: Allora, fermiamoci qua, ma stiamo zitti. Zitti.
0: Papà?
1: No, è qualcuno che sta a cagare. Ah,
0: beh, è meglio spostarsi allora, va.
1: Sì, è meglio, va.
0: Sì.
2: Bruce Willis is dead.

0: Ma
1: no, queste la scureggiai prima.
2: Ilario, Ilario, figlio mio.
0: Ehi,
1: Ilario, figlio
0: sì,
1: mio.
0: È lui. E papà, lo riconosco.
1: Se stai zitto.
0: Sì, sì.
1: Ascolta.
2: Quello che ti dico.
0: Sì, sì, papà, faccio tutto quello che dici.
2: Per la nostra, per la tua azienda. Il latte fiore.
1: L'azienda è latte fiore.
2: Pubblicità. Pubblicità ci vuole.
1: Pubblicità ci vuole.
2: Sponsorizza. Sponsorizza. 11 uomini.
1: Ha capito?
2: 11 maglie.
1: 11 uomini, 11 maglie.
2: Barba campione.
1: Barba campione.
3: Ah, è stato molto chiaro.

Moreno saluta il bidello, Milena tossisce Bocciati, Natale perduto chissà, che bello l'estate è tornata, le strade sono tutte affollate, che voglio si vibra, corriamo.

0: Bene, 20 e qualche minuto. Ritorno alla diretta radiofonica qua su Blackout.
1: Eh sì, non finisce l'estate di Radio Blackout, tantomeno quella di Radio Kebab, che è di nuovo qui questa settimana. Siamo tornati dopo una pausa e qui per riempire le vostre orecchie di immondizia. E lo faremo, o se lo faremo.
0: Vabbè, pausa l'ha fatta lei, eh?
1: Sì, sì, sì, ma io, come dire, mi sento un po' il dittatore di questa trasmissione. Il mio ego trip è sconfinato.
0: Vabbè, non prenderne troppo. Che poi...
1: lo sai che è facile andarci sotto, e forse mi è successo.

0: sacco di carne al fuoco. E per scriverci, tra l'altro, i numeri sono sempre quelli:
1: 3466-732-63, Telegram, WhatsApp, SMS. Alimentate questo fuoco.
0: Tra l'altro, c'è chi ci ha scritto in questo periodo a Ferragostiano ben due missive.
1: Addirittura.
0: Eh sì. È ritornato il nostro Mr. K.
1: Ah.
0: Comunque ci scaldiamo un po' con del rock, hard rock, rock and roll filippino. Questa bella compilation Hard Filippines. Prima vi siete ascoltati Maria Cafra, sì, nonostante il nome dalle Filippine. Questo è Anak Bayan.

0: Beh, ci sapevano fare questi filippini negli anni 70. Anak Bayan con il brano Pag Babalik Nguvaco.
1: Ci sarebbe da farti fare lo spelling con tutte le città della provincia di Foggia, ma andiamo avanti, dai.
0: Direi di andare con la Juan de la Cruz Band.
1: Il nome più semplice. Rimaniamo nelle Filippine, tardi anni 70, chitarroni sferraglianti.

0: E allora un saluto a chi ci scrive al 34 666 73 263, che resiste a questo periodo ferragostiano qua a Torino.
1: È abbastanza impegnativo, non c'è niente da fare, il clima è spaventoso, sì sì, una tortura.
0: Basta, andiamo nelle Filippine.
1: Sì sì, dove ci saranno delle temperature ben peggiori che qua, un bel caldo umido.
0: Però c'è il rock and roll.
1: Quando c'è il rock and roll, via.
0: Ma qua anche un po' di bonghi,

0: Adesso lasciamo le Filippine.
1: Eh sì, abbiamo iniziato così, verrebbe da dire per riscaldarci, ma ce n'è davvero bisogno?
0: Ce lo potrete dire solo voi, scrivendoci. Però noi andiamo avanti con le selezioni musicali e andiamo con una bella novità, una band di New Orleans che abbiamo già passato qualche volta.
1: Sì, gran bel gruppo.
0: Twisted Teens hanno fatto uscire questo Florida Water Blues e noi ci ascoltiamo proprio Florida Water Blues e qualcos'altro.
1: E con mucho gusto.

0: Twisted Stings.
1: Promette molto bene questo assaggio del disco nuovo appena uscito.
0: Florida Water Blues.

0: noi andiamo avanti con un po' di novità.
1: Eh sì, rimaniamo sulle novità, una novità postuma in realtà, perché Private Function, gruppo australiano di Melbourne che abbiamo già messo in lungo e in largo, si sono sciolti e genialmente hanno fatto uscire un singolo subito dopo per la gloria eterna.
0: Tempismo perfetto.
1: Esattamente. E il singolo si intitola Music Sucks Fuck You e la seconda è Taking the Edge Off. Ce l'ascoltiamo.
0: No, sempre comunque un bel
1: un certo gusto per i
0: un
1: titoli.
0: Un bel piglio. Sì, sì, sì, sì, sì, un bel piglio.

0: Beh, che dire,
1: cioè, anche se non ci sono più, rimangono dei bei cazzoni. Anche questo loro singolo postumo è una roba inascoltabile, prima di ogni logica.
0: Un po' di tutto, un po' di niente.
1: Un po' di niente, ma ha fatto molto bene. E rimaniamo a Melbourne. Ci andiamo ad ascoltare un altro gruppo di adesso. Loro sono i Clem. Hanno fatto uscire un paio di dischi negli ultimi anni. Hanno girato un po' anche qua in Europa. E ce li ascoltiamo con un live del 2025.

0: that, cheers.
1: Adesso passiamo a qualche cover orrenda.
2: Ah beh, se proprio dobbiamo, con cosa iniziamo?
1: Loro sono i Vice Squad, vediamo se riuscite a carpire l'originale.
2: Già il fatto che metti Vice Squad qua la dice lunga, vediamo, anzi sentiamo.
1: Aspetta, anche Magang.
2: È necessario.
1: Sì.

0: Beh, chissà se avete riconosciuto la versione dei Vice Squad di The Times They Are Changing.
1: Io non l'ho riconosciuta, veramente orribile, complimenti.
0: Ma anche questa che sta andando, dei Heater, di Gipster, dei T-Rex, un po' veramente di merda. Ma tanto siamo al 19 agosto qua in radio. Qua la gente è sciolta, non si fa sentire, ma giustamente.
1: Eh sì, e quindi noi li subissiamo della peggio immondizia, come giusto che sia.
0: Andrei con The Vibrators, che rifanno anche loro un brano molto famoso.
1: Promette molto male, non vi dirò qual è, teoricamente si dovrebbe riconoscere da subito.

0: Da un po' che non rimestavamo nel torbido della cartella delle musiche dell'Iran.
1: E giustamente le cover che abbiamo appena ascoltato non potevano non finire giù dal cesso, che è per gli American Standards e il loro Secret Private Place, qualcosa del genere.
0: It's a private kind of place.
1: It's a private kind of place.

0: Beh, chi non si sente libero dopo essere andato al cesso,
1: ma
0: no?
1: Proprio è un luogo anche dell'anima, secondo me, oltre che di questioni corporee.
0: Secondo me
1: è
0: anche un luogo di cultura, perché io ci ho letto tante cose al cesso. Non solo
1: le scritte sulle pareti, tra
0: l'altro. Allora, a casa mia non ci sono scritte sulle pareti. Nei cessi, altri cessi in giro, nei locali.
1: Non è che il cesso solo a casa tua.
0: Ah, io sto parlando, qua dice it's a private kind of place, private.
1: Ah, proprio no? Quello tuo domestico. Sì. Scusa. Non avevo capito che la questione per te fosse così importante. scusa.
0: Era un altro luogo di cultura. Vabbè, sognando, mandateci una bella foto di voi al cesso mentre ascoltate Radio Kebab. 34-666-73263. Non è mai troppo tardi per la cultura.
1: Condividete, per il cesso.

0: quante emozioni su Radio Blackout in questo momento.
1: Speriamo che molti e molte di voi ci stiano ascoltando proprio dal bagno.
0: Direi di passare al prossimo brano delirante.
1: Sempre dalla cartella maledetta.

0: chissà se vi sta mettendo a disagio questa musica dei mini pops in questo ABBA medley. Mi sembra di stare dentro un film di Harmony Corrine, non so.
1: Probabile, sì.
0: Da qualche parte deve uscire uno.
1: Finalmente quando farò un musical.
0: Esatto. Me lo immagino così, un bel musical di Harmony Corrine con questa musica. Vabbè, agosto, ci possiamo permettere questo e altro qua a Radio Kebab.
1: Sì, sì, come dire, selecta estiva.
0: Non che gli altri giorni, voglio dire, anche le altre volte. Ah, in effetti qualcuno dice, ciao, sì, abbastanza disagio che non so cosa dire.
1: Beh, vedi, siamo riusciti al nostro intento, dai.
0: Vabbè, allora ti distraiamo un po', caro ascoltatore. Perché ci sono appunto arrivate due missive dal nostro amico Mr. K.
1: Eh sì, si è fatto vivo di nuovo.
0: Quindi dalla buca delle lettere di Radio Blackout, oltre agli ABBA, sono arrivate ben due lettere.
1: Eh sì, vado a aprire e descrivervi la prima. Allora, sul fronte della lettera, dove c'è la banda quella che si lecca, ci sono degli stampini tipo smile e una figurina di One Piece, più i soliti schifezzini balluginanti, il glitter, come che si chiama?
0: Glitter, sì. Gocce di glitter.
1: Gocce di glitter, quante ne sai? Non voglio sapere perché tu sei questa cosa.
0: Sta finendo, il medley, vabbè, vai.
1: Peccato, peccato, segniamocelo, mettiamolo da parte. Comunque, il retro della lettera invece c'è scritto punk con il pennarello, un tazebao, il timbro di Cobra 11 e qui K dimostra tutta la sua grandezza.
0: È il simbolo dell'occupazione.
1: Esatto, esatto. Cobra 11, telefilm tedesco degli anni 90, primi 2000, con gli sbirri, insomma, delle pattuglie autostradali in quel di Colonia.
0: Ah sì, me lo ricordo.
1: Una porcheria allucinante.
0: Sì, una cagata. Però chi siamo noi per giudicare?
1: Ma io sono contento che K abbia questi riferimenti e soprattutto la K di Cobra 11, la K di K che ci stia dicendo qualcosa.
0: 11, tra l'altro, 11 è un numero abbastanza esoterico, 11 settembre.
1: Ok, non so, è un caso. Capitate, non è un
0: tante
1: caso.
0: Cose nella storia della umanità.
1: E guardiamo il contenuto. Allora, c'è la solita fotocopia. Questa volta ci sono dei cuori fotocopiati a comporre una specie di, insomma, mosaico. Oh, you should see my lovely cupcakes. They
0: are much too nice to go to waste. I asked him if he'd... sembra di sì, sembra di sì. Now he bites them every night.
1: He likes to... E dietro alla fotocopia c'è scritto, c'è un messaggio super lettera K, ciao.
0: Just like his mother's air. Una bella super lettera da parte di K.
1: Eh sì, ed è super lettera anche perché oltre al solito messaggio c'è anche un allegato, diciamo così, ovvero una fotocopia di Flatterick di Mr. Oizo. E K, guarda, noi avevamo già molta stima di te, ma
0: la carta d'identità, eh.
1: Esatto, la carta d'identità di Mr. Oizo. They're juicier than any steak. Flatterick, pardon. Quindi grazie K, il timbro postale è di Torino.
0: Ma quello già lo sapevamo, che...
1: E niente, ce n'è arrivata un'altra. Vogliamo svelarla adesso? La teniamo per dopo? Creiamo la suspense. Che
0: creiamo,
1: dici?
0: Una suspense. Sentiamo. Done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the refrigerator, done a summer on the refrigerator, done a summer on the refrigerator, done a summer on the refrigerator, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the radio, done a summer on the refrigerator, done a summer on the refrigerator, done a summer on the refrigerator, done a summer on the refrigerator, down in the dead of the dawn of the dead of the dawn of the dead of the dawn, summer on the stove, down summer on the stove, down summer on the stove, down summer on the stove, down summer on the radio. radio, got a summer on the radio, got a summer on the radio, got a summer on the radio, got a summer on the refrigerator, got a summer on the refrigerator, got a summer on the refrigerator, got a summer on the refrigerator, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the stove, got a summer on the radio, got a summer on the radio, got a summer on the radio, got a summer on the radio.
2: Ma qualcuno l'avrà capito, Donna Summer on the radio.
1: E non solo on the radio.
0: On the radio, on the stove.
2: Ma sentiamo cosa ci.
0: On the stove. On the radio, on the stove.
2: Ci farà sentire e scoprire quest'altra canzone dell'Ira, cartella canzone
1: sempre
2: dell'Iraq.
1: Sempre qua, sempre nella cartella maledetta siamo.
2: Esatto.
3: Stavo recando de parte della tele. Già battiendo ora de che lo piques, lo maiamo dalla cama. Alle.

0: Un saluto a Los Chavalitos TV. Questo è Vamos la cama, però
1: che
0: fatto...
1: probabilmente saranno già tutti deceduti nel frattempo, visto
0: infatti, sì, infatti. Ci ascoltiamo anche il Mago, che mi ispira.
1: Il B-side di questo singolo.
0: Sì, sentiamo. Stai buscando lo scopo.

0: Beh, in effetti mi hanno fatto rinsavire questo brano, l'avevamo già sentito, El Mago.
1: Non è un caso se pescando a occhi chiusi all'interno della cartella maledetta viene fuori due volte lo stesso pezzo, le porte dell'Apocalisse si staranno aprendo?
0: Vedremo questa notte. Salutiamo i nostri amici El Mago, Los Chavalitos TV, andiamo a sentirci Tunnel of Love.
1: Eh sì, perché è un po' che non li passiamo, mi sembra più che doveroso.

0: sono fatte le 21 in questo momento. Giro di boa per Radio Kebab questa sera.
1: Eh sì, si notavo sempre belli marci, Tunnel of Love, gran gruppo.
0: Assolutamente consigliati. Questo è un disco del 2002, Rock and Roll Bitches.
1: Torneranno? Boh, chi lo sa.
0: Non credo. Andy California, penso che suoni ancora qualcosa da solo.
1: Eh sì, ma gli altri due.
0: Sentiamo ancora Marina e poi andiamo ad aprire la pagina dei necrologi.
1: Eh sì, perché non l'abbiamo annunciata, ma un po' di gente è schiattata e quindi noi siamo qui per salutarli.

0: C'è.
1: Vabbè, questo è I'm Dead dei Tunnel of Love, allora
2: molto appropriata per il momento dei necrologi, e iniziamo con il batterista degli ZZ Top, ovvero Frank Beard, l'unico degli ZZ Top a non avere la barba.
1: Incredibile, questo non lo sapevo, non l'ho mai notato.
2: Sì, non portava quell'orribile barba che hanno gli altri due. Io gli ZZ Top li ho sempre odiati, credo che siano uno dei gruppi peggiori della storia della musica, e anche solo da vedere.
1: No, io no, c'ho un po' di cassette.
2: Solo da vedere, mi ha sempre infastidito anche solo vederli. E allora sono contento.
1: Ma perché sei pelato?
2: Ma credo che anche gli altri siano pelati, i due degli ZZ Top.
1: Quindi ci ascoltiamo questa bellissima
2: Tube Snake Boogie, pezzo che poi è stato plagiato malamente da Black Keys e ci hanno fatto i miliardi.

0: Beh, comunque a quanto pare c'arriva un messaggio che dice: sono d'accordo con Pettinicchio. Guarda, non ci sono.
1: Ma su cosa?
0: Su che ti fanno cagare i
1: zizi. Ok, no, perché sai, affrontiamo mille questioni. Meno male, meno male.

0: E allora, dopo gli ZZ Top, ci ascoltiamo un'altra roba che ha fatto uscire Frank Beard negli anni 60, ovvero anche lui, gruppo garage, psichedelia, pop, quelle zone lì, e poi si è messo a fare altro. Loro sono i Warlocks, Life is a Misery.
1: Che non c'entrano un cazzo con i Warlocks.
0: No, assolutamente. Però il titolo è bello, Life is a Misery.

0: E allora continuiamo
1: con... salutiamo Frank Bird, ciao ciao, e ce ne andiamo altrove.
0: Allora, un personaggio particolare, lui è era giapponese.
1: Rimaniamo sempre nei Ecologi, area più cinematografica.
0: Era un giapponese trasferitosi in America

0: stiamo parlando di Yoji Tani,
1: al secolo Yoji Tani,
0: ma conosciuto da sempre come Screaming Mad George.
1: Nome tutelare della trasmissione. Beh, io lo metterei,
0: sì, per quanto
1: tra quelli
0: mi riguarda, sì.
1: Lo metterei tra quelli
0: perché è appassionato di horror di un certo periodo che va dagli anni 80 ai 90. È uno dei più grandi effettisti, make up artist,
1: maestro del trucco.
0: Dopo Tom Savini, chiaramente.
1: Ma non solo, mega esperto di effetti speciali, anche punk rocker.
0: Eh sì, sì, aveva una passione per la musica. Qua, per esempio, state ascoltando roba degli anni 90, nome Screaming Mad George and Psychosis. Roba industrial molto anni 90, come sentite. Però quello che ci preme in quanto punk rocker, quando era New York,
1: eh sì, tardi anni 70, primi anni 80, aveva il suo bel gruppo che abbiamo passato mille volte.

0: ovvero i The Mad.
1: Sì.
0: Che se non fosse stato per una compilation Killed by Death, il secondo volume, non penso che sarebbero stati cagati,
1: sì,
0: tanto.
1: Esatto, sarebbero scomparsi nel nulla.
0: Noi ci andiamo a sentire un po' di brani dei The Mad, a iniziare proprio da questo singolo Disgusting, e poi I Hate Music. Tra l'altro, durante i live il nostro effettista giapponese gli piaceva mascherarsi,
1: sì, giustamente ci metteva del suo,
0: e provare proprio gli effetti speciali per futuri film horror che avrebbe fatto,
1: di cui parleremo più avanti.

0: I Hate Music.
1: Messaggio più che condivisibile.
0: Se vi volete andare a recuperare The Mad, è uscita un po' di anni fa questa raccolta che si chiama Wheel of Noise, che raccoglie tutte le loro registrazioni sia in studio che live. E tornando al nostro Scream at George, guardare un po' la filmografia rispetto...
1: Sì, film a cui ha collaborato nella parte degli effetti speciali e dei trucchi.
0: Per esempio il primo, proprio dell'80, quindi probabilmente quando era a New York, era in quel giro lì, The Bogus Man, un cortometraggio di Nick Zed.
1: Quindi cinema della trasgressione.
0: Poi vabbè, è andato a fare, che ne so, Poltergeist 2, Nightmare 3.
1: Immagino che a livello economico abbia svoltato.
0: Direi di sì. Si è buttato proprio nell'horror, da Nightmare 3, Guerrieri del Sogno, Poltergeist 2, The Abyss.
1: E poi parecchi film con Brian Yuzna.
0: Sì. Society, Reanimator 2. Grano Rosso Sangue 3. Silent Night, Deadly Night 4 e 5.
1: E vai.
0: Freak e Sgorbi, che consiglio, di Alex Winter, molto divertente e tra l'altro da vedere anche appunto solo per gli sgorbi che ci sono in questo film, tutti fatti da lui.
1: Beh, è un po' come la metafora per definire Radio Kebab, no?
0: Sì. Poi un altro film che mi sento di consigliare è The Stone Age, metà anni 90. Storia di due scoppiati che cercano di andare al concerto di Blue Öyster Cult prendendo acidi e bevendo vino
1: ce
0: di dubbia qualità.
1: Ce la faranno?
0: Però il nostro Screamed George ha fatto anche dei film un po' più famosi.
1: Esatto. Ad esempio, grosso guai a Chinatown con John Carpenter. E niente, ci andiamo ad ascoltare il tema della colonna sonora, ovviamente dello stesso John Carpenter, che ha detto sua voleva ispirarsi un po' agli ZZ Top. Infatti, questo brano fa schifo.

0: Guarda, mi sento proprio a Chinatown.
1: Eh sì, ti senti proprio Ken Russell.
0: No, mi sento il maestro lì cinese, quello cattivo con i baffoni.
1: David Lao Pen.
0: No, lì, con chi l'hai?
1: Madonna, qui citazioni di cinefilia che si sprecano.
0: Dalla Sicilia, e io ti dalla Sicilia con furore.
1: E io ti rispondo l'ho con te. Comunque, bravo Carpenter che è riuscito a tirare fuori questa cagata fotonica.
0: La giusta atmosfera per grosso guai a Chinatown.
1: Eh sì, scusa. Intanto, mi sa che ho sbagliato il video.
2: Bitch.
1: No, giusto, forse. Perché spassiamo un altro film al quale aveva collaborato Screaming Mad George nella parte insomma degli effetti speciali. Stiamo parlando di Predator e allora godiamoci la scena iniziale.

0: nasty habit you got there.
1: Yeah!

0: Vabbè, non a caso Screaming Jay Hawkins per chiudere il necrologio di Screaming George.
1: Perché da dove veniva il suo nome d'arte?
0: Veniva semplicemente dalla rivista Mad, rivista satirica di fumetti americana, sì, famosissima. E poi dalla sua, dei suoi ascolti musicali, soprattutto Screaming Jay Hawkins.

0: noi andiamo con una novità.
1: Sì, fioccano le novità questa sera.
0: Novità che arriva da Buffalo, New York.
1: Per educazione salutiamo Screaming Jay Hawkins, certo. E soprattutto Screaming George. Ciao ciao.
0: Impara gli angeli a fondersi come in society. Esatto. Fondersi con le suppellettili come in society. Dicevamo, siamo a Buffalo, New York. Questi sono i Kalis, una demo uscita proprio Ambres, che è praticamente il progetto solista parallelo, anzi, del chitarrista dei Science Man,
1: che sono passati questa primavera qua in radio. Gran concerto, grandissima band.
0: Lui in realtà in questo tour sostituiva l'originario chitarrista dei
1: Science
0: Man.
1: Ma quante ne sai? Sei peggio di Novella 2000.
0: Me l'ha raccontato quando sono venuti qua. Lui arriva da Cleveland, però ogni tanto si sposta a Buffalo, c'è un po' di amici.
1: Scegliere tra due città brutte, prendiamole tutte e due, dai.
0: A questo punto. E ha fatto questo disco e ogni brano è una lingua diversa. Lui ha preso bene con le lingue, gli idiomi vari. C'è anche un pezzo in italiano. Qualcuno chiede con chi hanno suonato i Science Man. Vabbè, hanno suonato con due gruppi qua da Torino. Ecoterrorismo e Taglio, se non sbaglio.
1: Ricordi giusto, rima. Ricordi giusto.
0: Quindi un po' di tedesco, un po' di coreano, giapponese.
1: E tanta ignoranza, sento.
0: Eh sì. Ce l'ascoltiamo finché non arriviamo al pezzo in italiano che si chiama Puzzi.
1: Ma per forza.
0: Secondo me poi lo intuirete, eh? Poi...

0: Calis.
1: Beh, niente male, Calis,
0: Avete ascoltato Puzzi, il pezzo in italiano, e questo non so, è in finlandese forse.
1: Beh, c'era bisogno, dai.
0: Sentiamo.

0: Calis, coloro hardcore multiculturale.
1: Sì, esperanto.
0: Adesso andiamo con una novità romana.
1: Sì,
0: tornano dopo un po'
2: per creare
0: sull'onda della reunion per ricordare il loro vecchia cantante che è morto, Perciballi.
1: Defunto, Roberto Perciballi.
0: Bloody Riot sono usciti con un nuovo disco quest'estate che si chiama Rivoltiamo.

0: Volete morire per la patria, fatelo in fretta, dicono i Bloody Riot.
1: Sì, è un consiglio che vi indichiamo, come dire, a seguire.
0: Rivoltiamo, allora, ultimo nuovo disco. Andiamo avanti con le selezioni prima.
1: Sì, sì, sì, rimaniamo sempre sull'HC. Da Roma ce ne andiamo in un posto che noi amiamo molto, ovvero il Midwest, l'Ohio. Questo gruppo ha fatto uscire il disco nuovo, loro sono le Slut Bomb. Ci ascoltiamo quattro brani, tra cui due cover interessanti.

0: Eccoci.
1: Allora, siamo ascoltati le Slat Bomb. Passiamo a un altro gruppo, sempre da quelle zone brutte degli Stati Uniti, Judy and the Jerks. Rimaniamo sulle stesse velocità, ma lo facciamo dal Mississippi. Un disco uscito nel 2022, Music to Go Nuts.

0: Certo, arriva un messaggio al 34666-73263. Un ascoltatore, ascoltatrice ci scrive: stavo leggendo adesso, tra i necrologi potreste mettere anche locale Ziggy Club.
1: Eh sì, che ci ha lasciati.
0: Si chiude come Mosh qua da queste parti.
1: Eh sì, eh sì.
0: Non ci ho mai messo piede troppe volte.
1: Anch'io poche volte.
0: Ci ho suonato una volta,

0: Judy and the Jerks, che vi spiega come fare punk, rock and roll, garage hardcore
1: al
0: giorno d'oggi. Sulla riva del fiume ad Altisburg, roba del genere.
1: Eh sì, e anche questa puntata si avvicina alla conclusione. Noi dobbiamo ancora leggere una missiva di K, la stiamo tenendo fino alla fine per tenervi qui intrappolati e intrappolate. Siamo sadici.
0: Cosa andiamo a sentire?
1: E rimaniamo sempre negli Stati Uniti, facciamo un balzo indietro. 2013, loro, anche qui, rimaniamo sulla hardcore femminista, sono le Hysterics o Hysterics, che dir si voglia e si pronunci.
0: Hysterics,
1: probabilmente, con un live da uno scantinato, non si sente niente.

0: Allora, stiamo ascoltando gli X-Ray Xerox.
1: Dopo le Hysterix, siamo passati a qualcosa di più eggy?
0: Sì, diciamo così. Ora arrivano da Los Angeles, 2026, è uscito quest'anno, quindi ascoltiamo un po' di brani, lo lasciamo in sottofondo per
1: Per la lettura della seconda, lettura descrizione della seconda missiva giuntaci nelle ultime settimane da K.
0: Questo appassionato di mail art di Radio Blackout, penso, non so.
1: Fan numero uno, direi. E se fosse invece che K ci odia?
0: E quello sarebbe un problema.
1: E non l'abbiamo capito.
0: Un bel mass shooting.
1: Esatto. Noi l'abbiamo presa subito bene. Mi sento quello di quel vocale che mandi ogni tanto che parla del mostro di Firenze.

0: Allora andiamo a descrivere la missiva.
1: Esatto, la seconda missiva che non ha il timbro sul francobollo, quindi non sappiamo dove è stata mandata, quando è stata mandata. E sulla parte davanti c'è scritto con l'evidenziatore azzurro: papà o mamma?
0: A Pippo Baudo.
1: A Pippo Baudo, a Pippo Baudo.
0: Questa è solo una mia
1: sì, ci
0: ipotesi.
1: Sono, ci sono dei timbrini di Hello Kitty con gli occhi mega psichedelici e una figurina appiccicata di qualche creatura tipo Wiz, non so, quella
0: non
1: roba
0: so,
1: lì.
0: Cartoni animati di oggi.
1: Contemporanei. Diciamo. No, niente, sono cartoni animati di ieri, è la principessa di Super Mario Bros, mi dicono niente.
0: Però aggiornata.
1: Non era quella di una volta.
0: Non era quella di una volta.
1: E sull'altro lato, allora, indirizzo, c'è proprio scritto indirizzo e sotto l'indirizzo, timbri con gli smile, con un timbro con lo smile, delle stelline, la scritta Be Happy e una foglia di Maria.
0: Invece il contenuto della lettera in questo caso è molto corposo. Tante belle sorprese.
1: Eh sì, allora, la fotocopia solita, da un lato presenta un'immagine fatta chiaramente con intelligenza artificiale di una specie di Lara Croft, però con una faccia precisa che non riesco a capire.
0: Non mi sovviene.
1: No, infatti.
0: Non la riconosco.
1: Con le pistole dietro una cascata. Sull'altro lato c'è scritto, qui mi devi aiutare perché non è che si capisca molto, per dire capezzolo idea, questa lettera la faccio super.
0: Devo ancora finire il corso di dattilografia, di grafica.
1: Di stenografia.
0: Di stenografia. No, non riesco.
1: Non si capisce. Granché.
0: Capezzolo,
1: non lo leggo solo io, sono completamente pazzo. Dimmi che c'è, per favore.
0: Capezzolo, sì.
1: Ah, meno male, meno male.

0: poi cosa c'è di altro?
1: Esatto, come nell'altro caso ci sono degli allegati, uno è una figurina di un calciatore, Barış Alper Yılmaz, giocatore del Galatasaray.
0: Yılmaz, lo conosco.
1: Ok, Yılmaz lui.
0: Che babbaro.
1: E l'altro è una cartolina del castello di Masino.
0: Un invito.
1: Sì, insomma, visitare quelle zone del Canavese probabilmente. Ho già fatto capire che è stato lì.
0: Vieni a trovarci.
1: Come sempre, noi lanciamo i nostri appelli a K, facci sapere di più.

0: E allora le 22:07 noi vi
1: quello
0: salutiamo.
1: Che dovevamo fare l'abbiamo fatto, i necrologi li abbiamo fatti, le letture, descrizioni delle missive di K l'abbiamo fatto, boh.
0: Probabilmente, non lo so ancora se prossimo mercoledì ci saremo.
1: Boh, vi lasciamo avvolti in un alone di mistero e di puzza.
0: Come si confà? Radio Kebab.
1: Esattamente, quell'odore che

0: ti rimane attaccato addosso.
1: Pattume musicale arrotolato ritornerà prima o poi, ma vi lasciamo con un ultimo brano.
0: Vi lasciamo con un ultimo brano, vi salutiamo, Auf Wiedersehen.
1: E qual è, scusa, non lo presentiamo?
2: Song entitled Suffer the Children.
1: Che cazzo,
0: sono in appannette, sì, sì. Fai il camagheno.
1: Ok, mi devo ripigliare un attimo.
0: Dai, fai col camagheno.
1: Ciao stronzoni e stronzone.
0: Buon nuit.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese.
Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Don't let them, don't let them, don't let them.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la

direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del Fuan e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

consulenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.